von Lacroix. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

0: Encarnar un pochi in cammino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo Rani. Lengai kitua elote.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. No rube na jiruli.
1: Oya la ya, oya. Oya la ya.